son desire, sul vivo mi tocca, o pazzo desire, sul vivo mi tocca. Chi la cerca, chi può scoprire, su chi è una centro, che torna, me son con le va. Chi la cerca, chi può scoprire, su chi è una centro.

0: I duelli non fossi in una mensa.
1: O battervi, o dir subito, perché l'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
0: Ma semplicità tua

fedeltà. Quanto mi piaci ma semplicità. E la fede delle femmine come la rama fenice, che vi sia ciascuno dice.

0: questo car con mano oggi mi fo e come l'hai cresso
1: non si può dar
2: non è
0: giochiamo
3: 100 zecchini
1: e 1000 se volete
3: ora
2: parolissima
3: e un cento un motto un gesto
0: giurate di non farvi tutto questo alle vostre pene.